0: Bravo, ci sentite se vuoi sentire.
1: Westy and Springs, go ahead.
0: Florida Romeo Charlie X-ray Kilo 53 White Tesla.